Motete in tribulationibus in augustis i nascere virgo potens Aleksandra Stradele izveli su Monika Piccinini, Sonja Tedla i Francesca Casinari soprani, Luca Cervoni i Andres Montilja tenori i Gabriele Lombardi bas, uz ansambl Concerto Italiano koji prevodi Rinaldo.